Gabby Marco, Magic 7 Fridays, what a club culture for me. Forse per i tretti che oggi ci muove la scia, non complono da lui come l'arraf l'atmosfera del weekend. Bakhtar Mirk Bartana, Paldin, John Summit, Shiver.